piazza americana lo fa, ma tu si andava, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, i scappetti, il cinzolato, un cavallo scico, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è che mi fai, siete con questo microfono, ti fai, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, a fatica, ma di, sì, a fatica, mannaggia.